La contesso de Dio era moglie di Guillem de Peitius, belodono e buono. E se innamorò di Rambau d'Aurengo, e fagè di lui manto i buonos e beros cansus, che vos puires bese e entendere ai sì.

0: intanto mia ragazza occuperò la piazza. Alcuni istanti concedi a miei guerrieri al coperto posar.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrir una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

Andato per la posta, lontano, mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi, no! 30, no! 20, nessuno si sgomenti. Per provarvi il mio contento, disse amico accoglimento, io vi voglio buona gente.

0: Ardir ha forse il cielo mandato espressamente per il mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Zotta?
1: Che cosa?

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si

0: Giovinotto?
1: Signore?
0: Sopra ciò. Silenzio, sai, silenzio. Silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso, sai. Sicuramente è un affar geloso, sai.

cosa trova a ridere? O che sto scimunito? Ora lo piglia a scopole. Se non mi viene di

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che ne sé mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto.

0: qui, dottore?
1: Sì, benvenuto a pranzo. Questi amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
0: Ed io son disperato. Fuori di me son io, dottore. Ho duopo d'essere amato prima di domani. Adesso su due pie.
1: Cospetto e matto. Recipe l'elisir, e il colpo è fatto.
0: E veramente amato sarò da lei.
1: A tutte io te prometto, se anticipar l'effetto

0: ben volentier, mi piace giovare a bisognosi. Hai tu denaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai, subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso.

0: spezzerei la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?

È bellissima! Dottor, dice se è vero, già per virtù simpatica, toccato!

0: E ciò che adesso vi fa maravigliar nel giovinotto, tutto portento è del mio decotto.
1: Pazzia!
0: Pazzia, voi dite, incredula pazzia! Sapete voi della chimia potere il gran valore dell'elisir d'amore e della regina mignotena? Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io no d'ogni mistura e d'ogni cosa.

0: però te ne l'affetto di non so qual crudè.
1: E dunque amore
0: non guivo sospirare senza ombra di speranza e per avere una goccia del farmaco

0: Non so più dove sia, giovani e vecchie, belle e brutte, mi voglion per marito.
1: E tu?
0: Aver un partito, appigliarmi non